A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

l'Italia che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

vedi, da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare, è solo musica leggera.

tondo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre, il futuro che viene, chissà se ha fiato.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Ligure 93.1. Telefono, se volete, e senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, dopo le debite presentazioni, prima di ritrovare Aurelio Fierro con la sua caccavella, veniamo all'aforismo del giorno. Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare a vedere la pioggia.

0: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Eh sì, alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini, ma c'è una nuova. Domenica prossima, 5 luglio, ultima puntata di Cappuccino in diretta, poi ovviamente ci saranno le ferie e si riprenderà a settembre, normalmente il 14 settembre. A partire dal 14 settembre l'emissione Cappuccino non andrà più in onda dalle 8 alle 11, ma dalle 8.30 alle 11.30, grazie a buon vouloir del nostro presidente Nadia Etayeb. Merci Nadia. E puis qua ancora a dire tout suite, le barbecue organisé par l'association Transitalia à Drancy, prévu pour cet après-midi, a été annulé à cause de la canicule. Donc restez au frais, c'est pas la peine de vous rendre au stade Guy Moquet et continuez à écouter Cappuccino. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours téléphoner à l'association au 01 48 31 78 95. Ou bien au 06 09 68 43 85. Dunque torniamo alla musica. Dopo la cacca bella è il momento di una festa al chiar di luna.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per Chantal Perry, un dolce slow e tanti ricordi, Love in Portofino.

Andiamo avanti ascoltando da Claudio Villa per il piacere di Beatrice Ciccarelli, ugualmente per Anna D'Amario, Rondinella Forestiera.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Durante la cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha sottolineato quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte e la riconoscenza della Repubblica per chi si impegna su questo fronte. Il Presidente ha ringraziato il sottosegretario Mantovano per l'opera propulsiva che svolge. La lotta alla droga, ha concluso, è decisiva per il futuro dell'Italia. Con una serata dedicata alla lirica si celebrano i 150 anni del Teatro Comunale di Todi, uno dei più storici dell'Umbria e tra le più prestigiose architetture teatrali dell'Italia centrale. In scena oggi l'Elisir d'Amore, opera in due atti di Gaetano Donizetti, eseguita dall'orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e diretta dal maestro D'Orsi. Storia, arte e spettacolo. Il teatro fu inaugurato il 14 agosto 1876 con un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Nel 2025, secondo l'UNICEF, sono oltre 38.000 le gravi violazioni accertate ai danni di bambini, spesso uccisi e martoriati dalle guerre. Migliaia di vespisti a Roma per il Vespa Parade, che segna il culmine delle celebrazioni degli 80 anni del celebre scooter Piaggio. Tra i vari eventi per l'anniversario, il Vespa Village al Foro Italico, allo Stadio dei Marmi, da Caracalla al Colosseo, un murale al Pigneto e una moneta celebrativa. La Vespa fu brevettata il 23 aprile del 1946. Chiudiamo il tempo previsto oggi in Italia. Inizio di giornata serena ma in continuo annuvolamento sull'arco alpino e prealpino, dove seguiranno rovesci e temporali durante le ore più calde della giornata. Al centro-sud la nuvolosità sarà meno diffusa, ma non mancheranno alcuni piovaschi.

Torniamo alla musica ascoltando per piacere di Amabile Jack qualche nota di fisarmonica con un tango di fuoco eseguito da Paolo Bertoli.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso Daniela Pizzi, un brano del 1952 che racconta di un papero che cerca di raggiungere i papaveri alti. L'immagine può essere interpretata come una metafora dalla difficoltà dei più umili nel raggiungere i livelli più alti della società. Ascoltiamolo insieme.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Se l'amore è un attimo, allora ci vuole la luna innamorata.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che ci abbiamo.

0: de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy.
1: Un viaggio a senso solo, senza

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
2: Bene, adesso direi che possiamo passare all'ascolto della tua canzone con cui hai vinto.
3: Brava.
2: A te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

respirato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: Satellite su Radio Top Italia.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai?

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: C'est l'été sur Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho i capelli che mi coprono la vista, sono i miei, sono i tuoi, sono i suoi. Boh, ma non ci penso a legarmi a qualcuno, adesso stringo i lacci delle piume e corro.

0: for the children.
1: Sanremo è su Top Italia.
2: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il